A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi di partire, ma non è giusto.

sei, ne avrà 100 intorno a farti il filo e io non vorrei. Il bagno, queste onde, una pazzia, e poi quest'acqua è fredda, mamma mia, sai che faccio? Qui da solo io mi sono rotto ormai, quasi quasi.

poi vuoi restare, hai le idee chiare, non c'è che dire, l'indecisione tua è una malattia, a volte mi vien voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è

0: Potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, ciao a tutti. Sta piovendo, non piovicinando, piovendo. Come era in previsione dal nostro bollettino meteorologico, già da un giorno anticipato. Abbiamo l'appuntamento con la lirica, perciò lirica solo alla grande, lirica che è quella musica patrimonio UNESCO. La lirica italiana è un patrimonio UNESCO, certo, è musica culturata, musica che non è per tutti, questo è scontato, come qualsiasi genere di musica, però insomma ha portato il vessillo per secoli e secoli questa musica in giro in tutto il mondo, e per questo siamo apprezzati in tutto il mondo. Siamo l'unica radio che vi propone ogni mercoledì il lirica a richiesta, perciò senza nessun impegno, marche da bollo, domande bollate o quant'altro, potete richiedere o una romanza o un bel cantante al maschile, femminile, insomma fare un programma come qualcuno di voi ha già fatto. Vedo le spie che chiamano, vedo gli SMS che mi appellano, perciò come ben sapete, al mercoledì niente giochi, niente di tutto questo, ma solo ed esclusivamente quella musica che resta impresso, musica culturalmente parlando, che resta impresso.

a chi, ripeto, ha un po' di cultura musicale. Allora a tutti voi rinnovo il buon mercoledì, a tutti voi rinnovo la buona giornata anche se piovosa. Ascoltiamoci della bella musica, adesso qualche notizia e poi Tirem in Enz. Ciao a tutti, vi saluto. No, non è finito ancora il programma. Vado a presentare il primo notiziario di questa mattina.

0: Notizie Flash. Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Calicantus aperto, Calicantus è aperto fino alle 13. Calicantus lì che vi aspetta, Calicantus piante, fiori, composizioni. Calicantus, un buon caffè caldo, pagamenti di bollette di qualsiasi genere, prenotate per qualsiasi cerimonia, ormai non è più un mistero, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Questo è Calicantus, piante e fiori, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ciò che fai col cuore non è mai un errore.

0: Andiamo con Trump. Trump, il Papa, mette a rischio i cattolici perché l'Iran butterà la bomba atomica e distruggerà il mondo. Parole di Trump. Logicamente la correttezza di Leone XIV è risaputa, non rispondono ormai alle provocazioni in Vaticano, grande stupore per quello che dice. Ma un presidente, uno chiamato l'uomo più potente del mondo, ma a rischio l'incolumità del mondo con quest'uomo, comunque anche gli stessi Dem, i suoi sostenitori, vedremo a novembre, ci sarà il metà mandato. Quante posizioni ha perso quest'uomo? È ormai incontrollabile, ormai un qualcosa di, come posso dire, o giustificare di incoerente in tutto quello che fa, è il guaio che mette a rischio la incolumità del mondo. Intanto nel Vaticano. C'è grande stupore per le parole di questo personaggio, io non lo chiamo uomo personaggio, ed logicamente l'incontro si farà ugualmente con Rubio, un Rubio che ha una faccia tranquillizzante, che insomma dirà sottofondo. Io lo dico io, compatitelo, perché ormai è fuori controllo. Intanto il governo è cauto, ma si schiera con il Papa, salvo una piccola voce stonata che non voglio dire neanche chi è, sta perdendo un sacco di consensi. Ma è tutto il governo è con il Papa. Intanto anche la tregua ad Hormuz è appesa a un filo. Lui minimizza, come sempre, sui suoi canali televisivi che lo arricchiscono in dismisura. Come ho detto ieri, la Gabanelli ha fatto un responso di circa 14 miliardi guadagnati con legge ad hoc che ha fatto per le sue aziende. Insomma, lui dice che sono solo scaramucce, mentre invece c'è in pericolo tutto quello che è il petrolio e altro. Mentre invece abbiamo il delitto Garlasco, ci sarà anche Marco Poggi, il fratello, Sempio in procura, consigliato dagli avvocati, logicamente ha deciso di non rispondere. Io, ripeto, mi riferisco al sottoscritto, sbandierei veramente. La mia innocenza, i miei punti, controbatterei minuto per minuto come ho fatto in tanti processi che ho avuto, tanti processi cui ho partecipato sia l'ho già detto mille volte, per strage a Milano. Non strage terroristica, per strage di questione televisiva, che poi ho avuto completamente ragione, logicamente, grazie alla polizia stradale che mi hanno sostenuto in tutta la mia tesi, e grazie anche quando ho avuto l'uso capione per la baita, anche in questo caso. La controparte è andata fino in Cassazione, però ho vinto, stravinto la causa, ma non riuscivano i miei avvocati a farmi tacere per dire quello che è la verità. Non avevo paura di inciampermi. Il guaio, quando non li fanno parlare, secondo me, c'è sempre paura che incappino in qualcosa che potrebbe insospettire i giudici. È solo una mia supposizione. Intanto parcheggiati nelle banche italiane 1.500 miliardi di risparmi, perciò lì l'italiano, oltre che alla casa, ama anche avere un risparmio per una vita tranquilla quando si è anziani. Ed abbiamo il biglietto del bus, ma non lo timbra, ci mostra i documenti, lei assale i controllori. È successo ieri a Barriera Bixio, una 29enne patteggia, mentre invece in via Venezia un primo attira in casa e poi lo accoltella. All'origine un debito di gioco preso poi dai carabinieri. Sono ormai gli atti delinquenziali che vediamo giornalmente. Ed abbiamo incastra il rapinatore che poi lo minaccia. Ieri una guardia giurata l'aveva bloccato in un supermercato, 44enne, ieri processi, è stato condannato, vigilante nell'Almirino, ti conviene girare con il cane, altrimenti tu finisci male. Anche le minacce. Anche le paradossali da questi delinquenti minacce, mentre invece siamo in via Mameli, Mameli colpo questa notte alle 2:30, danni ingentissimi per un locale al Mesfiltif, Mastiff, nona volta in 4 anni. Si vede che è un locale molto molto ambito dal ladri. Ed abbiamo, parla Caterina Mirkoslova, ricorderete tutti la bellissima ballerina di Night, bellissima ballerina accusata a giusto o a torto del caso Carlo Mazza, che parla: se potesse, io lo amavo Carlo e lo rifarei risuscitare. Contro di me nessuna prova concreta, solo indizi. La polizza a vita che Carlo mi ha intestato da 1 miliardo allora non è mai stata un gran bel regalo per me. Nessuno mi ha mai sfruttata e così ho fatto io, forse però c'è chi lo ha fatto e è illeso. Comunque sono dichiarazioni della bellissima Caterina, che ha parlato con ieri in televisione con le belve. Oggi l'autopsia di Enrico Rozzi. La procura apre un fascicolo per il ministero, quel mistero, non ministero, di Mamiano, che si indaga per chiarire se sia stato aggredito Enrico Rozzi o meno. Lo vedremo prossimamente nei nostri notiziari. Intanto è accoltellato in pieno centro a Busseto, ricoverato un 16enne, l'aggressione da parte di un maggiorenne in via Roma. Per viaggiare col coltello lo butterei in galera a pane e acqua. viaggiare con un coltello in tasca. E poi l'aggressione. Vedremo se i giudici saranno clementi, si atterranno alle leggi che fanno i politici, leggi sbagliate per avere voti, ma ripeto, la delinquenza aumenta. Ed abbiamo Tortiano, ricerche per tutta la serata, lui scappa e abbandona l'auto al controllo dei carabinieri. L'uomo è scappato per i campi ed è complice il buio. Finora nessuna traccia di questo manigoldo, che senz'altro l'auto sarà rubata. Ed abbiamo a Fidenza, aggredisce e rapina due ragazzi, denunciato un diciottenne che ha strappato il cellulare, ferendo uno dei due, uno straniero pregiudicato. Ma come mai? Straniero pregiudicato e con un bel calcione nel culo non lo mandate al suo paese? Non ci sono leggi che lo rimandano in paesi che magari le leggi sono un po' più aggressive? Punto interrogativo. Ed abbiamo il dramma del piccolo Adam, l'ultimo viaggio verso casa è stato riportato in Egitto, ancora in corso accertamenti per capire il motivo del decesso di questo povero, povero, meraviglioso bambino. Ed abbiamo Francigena Festival, più forte della pioggia. Il maltempo fa spostare la cerimonia inaugurale in cattedrale, ma tutti hanno seguito questa manifestazione. Ed abbiamo invece per Salso Maggiore il commissariamento. Non sarebbe una tragedia? Duro attacco dei consiglieri di Sì, amo Salso, perciò dicono che sarebbe meglio il commissariamento che un governo della città, logicamente traballante. Ed abbiamo i nati oggi, i nati in questo mercoledì 6, San Patronace e San Domenico Savio, Santa Elisabetta d'Ungheria. I nati oggi possiedono le capacità di comprendere i meccanismi della mente. Tale forma di sensibilità si manifesta generalmente in due modi. Alcuni mostrano una grande partecipazione e diventano insegnanti, genitori, consiglieri, in grado di condividere i sentimenti degli altri, aiutando a capire. Nel secondo caso, invece, saranno ossessivi nell'idea di realizzare i sogni, avendo il coraggio di esprimere con fantasia la maggior parte, le persone che tendono a reprimere. Questo è un dono particolare che devono usare con saggezza, riconoscendo però i propri limiti. Una costante in loro, nella vita, è la caparbietà e la capacità di superare ogni ostacolo. I pregi, sensibile e sagace, i difetti, è tormentato e molto indulgente, specialmente con se stesso. Come sarà il tempo oggi? Lo stiamo vedendo. Avremo un tempo instabile, con piogge e rovesci sparsi fra mattino e pomeriggio, intervallati da schiarite o pause più asciutte. Attenuazione in serata, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 10, massime più 21, venti da deboli a moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: sì, la marcia trionfale dell'Aida annuncia che abbiamo la lirica alla grande. Pensate, la lirica patrimonio UNESCO, è la lirica italiana nel mondo, tutti ci invidiano. Ed abbiamo l'amico Paolo, Paolo Baroni, un saluto a Enrica e a Beatrice, con ridi, pagliaccio, e ognun t'applaudirà, non ti importa se Colombina, se Arlecchino in vola Colombina, tu tira avanti e anche col dolore nel cuore. Ho spiegato bene, Marisa? Grande Marisa, che poi sentiamo, Luciano Pavarotti, ridi, pagliaccio.
7: Grazie.

0: Siamo partiti alla grande ed abbiamo Zelia. Un abbraccio cordialissimo. Ci auguriamo che non ci siano aerei che partono e arrivano per disturbare l'ascolto di Zelia che abita lì in prossimità dell'aeroporto di Parma. Zelia, o cincilla, o cincilla, vieni qua. È per Zelia di Parma. Questa allegra romanza, valgono anche le operette dal Cavallino Bianco.
1: Tuoi denti, mordono troppo, quella bocca, baci, baci.

0: Italia. Meritati applausi, meritatissimi. Ed abbiamo Marisa di Salso Maggiore.
1: Ciao Vittorio, sono Marisa di Salso. Mi fai sentire da Rigoletto di Verdi questa o quella? Grazie Vittorio, un salutone a te da Natale. Ciao.
0: Questa o quella per me pari sono, a quant'altre d'intorno mi vedo, per la nostra Marisa, Marisa di Salso Maggiore, addirittura con Alfredo Klaus.

0: questa o quella per me pari sono. Ed abbiamo Claudio, Claudio di Fidenza, ascoltiamolo.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, mi metti su una bella romanza della Callas, ciao.
0: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Per Claudio di Fidenza.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare.
1: Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Volare.
6: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
10: Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
11: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe.

Patrice Boigny e la grande Amira Walzengen, grande Claudio, l'hai gradita, sì. Abbiamo Suor Paola, Suor Paola immancabile nei nostri mercoledì di lirica, Suor Paola che dedica a tutti voi, tutti, nessuno escluso, con un pensiero a tutti coloro che soffrono al mondo, o tu che in seno agli angeli, dalla forza del destino di Verdi con tenore Mario Del Monaco.

E state facendomi ascoltare romanze che veramente mi consolano per tutta la bruttura che c'è al mondo. Al mondo è diventata una bruttura universale. È parola di tutti, non sono le mie parole di convenienza o di interesse. Poi abbiamo bellissima anche questa romanza, grazie alla miticissima Suor Paola, ed abbiamo Leonucci e la grande Denise Rancatore. Sì, vendetta, tremenda vendetta, dal Rigoletto di Verdi, in una registrazione dal vivo al Teatro Regio di Parma nel 2008.

sarà per Enrico, non l'ho detto Enrico, Rossini, Baganzola, che io dedico anche all'amico Pietro di Torino. Pietro, non so se sia un appassionato della lirica, ma non dubito, perché è un cultore musicale. Era anche per te, Pietro, grazie per il messaggio. Ed abbiamo l'ultima romanza per Fausto Zattori, per me il più grande, uno degli ultimi più grandi intenditori di lirica di Salso Maggiore. Intanto mando un saluto a Guidola, a Guido, che anche stamattina siamo trovati dal giornale, mi ha detto: Vittorio, volo a casa per ascoltare la lirica. Grazie Guido, Guidola, noi lo chiamiamo. Per Fausto Zattori, ultima romanza, ultima, bellissima. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, cavalleria rusticana Mascagni, Carreras e Giulia Amani.

Programma di Lirica, nulla succede, voi lo vorrete, mercoledì 13 di nuovo insieme con tanta tanta musica e patrimonio UNESCO. Grazie a tutti voi per le bellissime richieste, grazie, veramente gioielli della Lirica che avete richiesto anche questa mattina. Nulla succede e voi lo vorrete, 12:40, sarà un minuto avanti.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio. Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: La voce delle stelle.
4: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete, lasciatevi guidare dall'esperienza se è gente che già conoscete, altrimenti lasciatevi agire prima di optare per una chiusura o un'apertura nei loro confronti. Toro, se senza testardaggine avvertite nell'intimo che eravate nel giusto, avete modo di dimostrarlo con i risultati che otterrete. Vale la pena di fare gli ultimi modesti sforzi. Gemelli, oggi si può agire con serenità, lucidità e senso dell'opportunità. Cancro, realizzare un buon giorno non è difficile, neanche con aspetti negativi o deboli provenienti dal proprio quadro natale. Leone, i nati a luglio dovrebbero badare maggiormente alle spese. Cercate di non propendere per l'inutile e il compensativo. Se non avete bisogno di qualcosa, non compratelo per far dispetto a lei o a lui. Vergine, e se il giorno non si svolge al meglio, in qualsiasi settore, vi consiglio di fare un piccolo esame di coscienza. Qualcosa in voi è eccessivo. Bilancia, i nati durante la seconda decade, anche senza intenzione, possono danneggiarsi notevolmente, compromettere soluzioni già in atto. Scorpione, in modo particolare la seconda decade a risplendere. Non si tratta solo di sensazioni passeggere, di ottime impressioni suscitate. Potete piazzare colpi vincenti. Sagittario, mantenere un certo distacco che permette di governare le situazioni senza lasciarsi prendere la mano, oggi è possibile e anche facile. Capricorno, se non volete dare di voi stessi un'immagine deformata, controllatevi. Del resto le cose che possono infastidirvi sono infinitesimali. Oserei dire che se non fosse un momento così buono, non ve ne accorgereste neppure. Acquario, potete condurvi con maestria, abilità, dicendo e facendo quello che volete, ottenendo dagli altri quello che vi interessa. Ma basta un valore fuori posto e le carte si imbrogliano. Pesci, apparite nella migliore forma fisica e mentale, in grado di adempiere nel miglior modo possibile ai vostri doveri, seguire gli interessi senza perdere un colpo.
5: Stasera tutti alla baita!
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi!
5: Spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
5: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

L'impressione prima che di certo si avrà sarà forse giusta solamente metà. E ridere un po' certamente farà, ma io mi sento triste ed ho ragione, perché la favola bella era vera per me. Vivevo in un castello, ero nipote del re. Sì, ero nipote del re, ma era lo zio di me. E forse no, sì, non lo so. E certo che un fratello ero io e lui per me. Era felice nel giardino del re, con gli orologi matti giocavamo noi tre. Ma come nelle favole una strega arrivò, ed una mela rossa marcia dentro lui donò. Gli amici insieme gli gridarono no, ma grandi morsi quel tapino la divorò. Un rospo allora lui diventò, il mago Bacchi mi suggerì

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò

un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo Calicantus aperto. Calicantus è aperto fino alle 13. Calicantus è lì che vi aspetta. Calicantus, piante, fiori, composizioni. Calicantus, un buon caffè caldo, pagamenti di bollette di qualsiasi genere, prenotate per qualsiasi cerimonia, ormai non è più un mistero, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Questo è Calicantus, piante e fiori, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ciò che fai col cuore non è mai un errore.

andiamo con Trump. Trump, il Papa, mette a rischio i cattolici perché l'Iran butterà la bomba atomica e distruggerà il mondo. Parole di Trump. Logicamente la correttezza di Leone XIV è risaputa, non rispondono ormai alle provocazioni in Vaticano, grande stupore per quello che dice un presidente, uno è chiamato l'uomo più potente del mondo, ma a rischio l'incolumità del mondo con quest'uomo. Comunque anche gli stessi Dem, i suoi sostenitori, vedremo a novembre, ci sarà il metà mandato, quante posizioni ha perso quest'uomo. È ormai incontrollabile, ormai un qualcosa di come posso dire o giustificare di incoerente in tutto quello che fa. È il guaio che mette a rischio la incolumità del mondo. Intanto nel Vaticano c'è grande stupore per le parole di questo personaggio, io non lo chiamo uomo personaggio, ed logicamente l'incontro si farà ugualmente con Rubio. È un Rubio che ha una faccia tranquillizzante, che insomma dirà sottofondo, io lo dico io, compatitelo, perché ormai è fuori controllo.

0: Intanto il governo è cauto, ma si schiera con il Papa, salvo una piccola voce stonata che non voglio dire neanche chi è, sta perdendo un sacco di consensi, ma è tutto il governo è con il Papa. Intanto anche la tregua ad Hormuz è appesa a un filo. Lui minimizza, come sempre, sui suoi canali televisivi che lo arricchiscono in dismisura. Come ho detto ieri, la Gabanelli ha fatto un responso di circa 14 miliardi guadagnati con legge ad hoc che ha fatto per le sue aziende. Insomma, lui dice che sono solo scaramucce, mentre invece c'è in pericolo tutto quello che è il petrolio e altro. Mentre invece abbiamo il delitto Garlasco, ci sarà anche Marco Poggi, il fratello, sempio in procura, consigliato dagli avvocati, logicamente ha deciso di non rispondere. Mi riferisco al sottoscritto, sbandierei veramente la mia innocenza, i miei punti, controbatterei minuto per minuto come ho fatto in tanti processi che ho avuto, tanti processi cui ho partecipato sia per l'ho già detto mille volte, per strage a Milano, non strage terroristica, per strage di questione televisiva che poi ho avuto completamente ragione, logicamente grazie alla polizia stradale che mi hanno sostenuto in tutta la mia tesi e grazie anche quando ho avuto l'uso capione. Per la baita, anche in questo caso, la controparte è andata fino in Cassazione, però ho vinto, stravinto la causa, ma non riuscivano i miei avvocati a farmi tacere per dire quello che è la verità. Non avevo paura, di inciamparmi. Il guaio, quando non li fanno parlare, secondo me, c'è sempre paura che incappino in qualcosa che potrebbe insospettire i giudici. È solo una mia supposizione. Intanto, parcheggi, chiedo scusa, parcheggi, parcheggiati nelle banche italiane 1.500 miliardi di risparmi, perciò lì l'italiano, oltre che alla casa, ama anche avere un risparmio per una vita tranquilla quando si è anziani. Ed abbiamo il biglietto del bus, ma non lo timbra, ci mostra i documenti, lei assale i controllori. È successo ieri a Barriera Bixio, una 29enne patteggia, mentre invece in via Venezia un primo attira in casa e poi lo accoltella. All'origine un debito di gioco preso poi dai carabinieri, sono ormai gli atti delinquenziali che vediamo giornalmente. Ed abbiamo incastra il rapinatore che poi lo minaccia. Ieri una guardia giurata l'aveva bloccato in un supermercato, 44enne, ieri i processi, è stato condannato, vigilante nell'Almirino, ti conviene girare con il cane, altrimenti tu finisci male. Anche le minacce, anche le paradossali da questi delinquenti minacce, mentre invece siamo in via Mameli. Mameli colpo questa notte alle 2:30, danni ingentissimi per un locale al Mesfiltif, Mastiff, nona volta in 4 anni. Si vede che è un locale molto molto ambito dal ladri. Ed abbiamo, parla Caterina Mirkoslova, ricorderete tutti la bellissima ballerina di Night, bellissima ballerina accusata a giusto o a torto del caso Carlo Mazza, che parla, se potesse, io lo amavo Carlo e lo rifarei risuscitare, contro di me nessuna prova concreta, solo indizi, la polizza a vita che Carlo mi ha intestato da 1 miliardo allora non è mai stata un gran bel regalo per me, nessuno mi ha mai sfruttata e così ho fatto io, forse però c'è chi lo ha fatto e è illeso. Comunque sono dichiarazioni della bellissima Caterina, che ha parlato con ieri in televisione con le belve. Oggi l'autopsia di Enrico Rozzi, la procura apre un fascicolo per il ministero, quel mistero, non ministero, di Mamiano, che si indaga per chiarire se sia stato aggredito Enrico Rozzi o meno. Lo vedremo prossimamente nei nostri notiziari. Intanto è accoltellato in pieno centro a Busseto, ricoverato un sedicenne, l'aggressione da parte di un maggiorenne in via Roma. Per viaggiare col coltello lo butterei in galera a pane e acqua. Viaggiare con un coltello in tasca e poi l'aggressione. Vedremo se i giudici saranno clementi, si atterranno alle leggi che fanno i politici, leggi sbagliate per avere voti, ma ripeto, la delinquenza aumenta. Ed abbiamo Tortiano, ricerche per tutta la serata, lui scappa e abbandona l'auto al controllo dei carabinieri. L'uomo è scappato per i campi ed è complice il buio, finora nessuna traccia di questo manigoldo, che senz'altro l'auto sarà rubata. Ed abbiamo a Fidenza, aggredisce e rapina 2 ragazzi, denunciato un 18enne che ha strappato il cellulare, ferendo uno dei due, uno straniero pregiudicato. Ma come mai? Straniero pregiudicato e con un bel calcione nel culo non lo mandate al suo paese? Non ci sono leggi che lo rimandano in paesi che magari le leggi sono un po' più aggressive? Punto interrogativo. Ed abbiamo il dramma del piccolo Adam, l'ultimo viaggio verso casa, è stato riportato in Egitto, ancora in corso accertamenti per capire il motivo del decesso di questo povero, povero, meraviglioso bambino. Ed abbiamo Francigena Festival, più forte della pioggia, e il maltempo fa spostare la cerimonia inaugurale in cattedrale, ma tutti hanno seguito questa manifestazione. Ed abbiamo invece per Salso Maggiore il commissariamento, non sarebbe una tragedia, duro attacco dei consiglieri di Sì Amo Salso, perciò dicono che sarebbe meglio il commissariamento che un governo, governo della città, logicamente traballante. Ed abbiamo i nati oggi, i nati in questo mercoledì 6, San Patronace e San Domenico Savio, Santa Elisabetta d'Ungheria. I nati oggi possiedono le capacità di comprendere i meccanismi della mente. Tale forma di sensibilità si manifesta generalmente in due modi. Alcuni mostrano una grande partecipazione e diventano insegnanti, genitori, consiglieri, in grado di condividere i sentimenti degli altri, aiutando a capire. Nel secondo caso, invece, saranno ossessivi nell'idea di realizzare i sogni, avendo il coraggio di esprimere con fantasia la maggior parte le persone che tendono a reprimere. Questo è un dono particolare che devono usare con saggezza, riconoscendo però i propri limiti. Una costante in loro nella vita è la caparbietà e la capacità di superare ogni ostacolo. I pregi, sensibile e sagace, i difetti, è tormentato e molto indulgente, specialmente con se stesso. Come sarà il tempo oggi? Lo stiamo vedendo. Avremo un tempo instabile con piogge e rovesci sparsi fra mattino e pomeriggio, intervallati da schiarite o pause più asciutte, attenuazione in serata, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 10, massime più 21, 20, da deboli a moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon mercoledì.
1: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai, t'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non vuoi, forse mi aspetti ancora.

questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei, a testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei, forse tu aspetti un'altra.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Mm.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
0: Unieuro, batte forte sempre.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 6 maggio.
1: In questo giorno la Chiesa festeggia San Venusto, martire in Africa.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Venusto.
1: Venustus, che è la forma latina di Venusto, era per i romani un nome dal chiaro significato, giacché proviene dall'aggettivo Venustus, il cui senso è colui che incita all'amore, perché prende origine da Venus, il nome della dea Venere, patrona dell'amore.

0: Sigmund Freud nacque il 6 maggio 1856 a Freiberg in Moravia da una famiglia di rito ebraico. Nel 1860 Freud seguì la famiglia a Vienna, dove intraprese gli studi di medicina e si laureò nel 1881.
1: Freud cominciò a lavorare come interno all'ospedale di Vienna. Negli anni tra il 1882 e il 1885 si fidanzò con Martha Bernet, quindi si trasferì in Francia. Qui ebbe modo di prendere la libera docenza con il professor Carcot, esperto in isteria, e si sposò nel 1886 dopo essere tornato a Vienna per aprire un ambulatorio di malattie nervose.
0: Intanto, il giovane studioso stava elaborando una originale analisi dei disturbi nervosi, che chiamò psicoanalisi e che presentò pubblicamente nel 1896.
1: Il punto più rivoluzionario e innovatore di questa nuova scienza è l'importanza attribuita alla sfera dell'inconscio. L'inconscio, secondo Freud, è una sfera della psiche umana in cui si accumulano tutti i ricordi e gli istinti che l'uomo è costretto a reprimere.
0: Questa repressione è causata da delle censure di ordine morale che la società e l'educazione ci impongono. Tutto quello che l'uomo reprime continua però ad esercitare grandi influenze sulla nostra vita cosciente, dando origine a nevrosi e complessi.
1: Il mezzo per guarire questi disturbi è, secondo Freud, uno solo: spiegare al paziente, punto per punto, l'origine di queste patologie scavando nell'inconscio.
0: L'opera di Freud fu considerata presto di enorme importanza. La sua scuola fu continuata da altri grandi scienziati come Jung, Lacan, Fromm, che apportarono modifiche e miglioramenti, fino a giungere alla nostra attuale disciplina della psicanalisi, parte integrante della medicina moderna.
1: Il 6 maggio del 1910 si spegne a Buckingham Palace re Edoardo VII d'Inghilterra, figlio della regina Vittoria. Tre giorni dopo gli succederà sul trono Giorgio V, il cui figlio Edoardo salirà al trono nel 1936 ed abdicherà dopo pochi mesi per amore di Wallis Simpson. Giorgio, fratello di Edoardo, regnerà dal 1936 al 1952.
0: Udine, 6 maggio 1976. Un terremoto di violenza eccezionale si abbatte sul Friuli. La terra comincia a tremare verso le 21. Le scosse si susseguono implacabili, superando il decimo grado della scala Mercalli.
1: Interi paesi scompaiono, seppellendo centinaia di persone. Ad un primo bilancio, i morti sono un migliaio, i feriti 3.000, mentre si cercano febbrilmente i dispersi. Ci vorranno oltre 1.000 miliardi per la ricostruzione, anni e anni a venire, per chiudere le ferite del dolore dei friulani.
0: E passiamo al signor Jack Sholomir, detto anche l'accendino umano.
1: Sholomir, nel maggio del 1977, in una esibizione pubblica a Kinnesley, riuscì a soffiare con la bocca una fiamma di ben 7 metri. Questo genere di attività, inutile a dirlo, possono essere terribilmente pericolose.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 7 maggio per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ti sta piovendo, piovendo, non piovigginando, viene proprio acqua bagnata. Cosa volete farci? La prendiamo come viene. Un ciao a tutti, un buon appetito e un saluto cordiale a tutti coloro che scaletteranno il programma con brani, brani di liscio e folk. Graziella, oggi il genere da richiedere, se vuoi, è questo, liscio e folk. È mercoledì, dopo la bellissima lirica di stamattina, lirica da grandi esperti e competenti di musica, abbiamo la musica più frivola, chiamiamola, più popolare, che quella del liscio e folk. Tale è il genere di musica a cui potete richiedere anche un brano. Abbiamo i giochi, cosa che non ho fatto questa mattina, perciò prendiamo il tabulato per aumentare

supplementari diventa un po' più difficile. Abbiamo per esempio il nome dell'ultimo proprietario del grande albergo Detra a Salso Maggiore, a voi dirmelo, e finora non ci siete riusciti. Chi è stato? Abbiamo il per Fidenza fino al 1950 via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Poi per saltare al disco quiz, che è un disco quiz normale, anzi direi superlativo come bellezza, logicamente ho trovato un motivo che è famoso in tutta Italia, è veramente un motivo bellissimo, un brano troppo bello, non certi brani che mai abbiamo sentito, che però vi dà difficoltà non piccola ad indovinare. Per vado a proporvelo, eccolo qui, veniamo, apriamo questa cartella e poi abbiamo il disco quiz. È ultima risposta e lontano siamo, ecco, proprio il caso di dirlo, lontani dalla soluzione. Poi abbiamo il rumore che dice Diletta che io gli parlo sopra, mai parlato sopra al rumore.

adesso posso anche parlare. Logicamente è un rumore che lo dico al mattino, perché comincio dal mattino a rompere le palle degli occhi con il rumore, ma anche a quest'ora, anche alle 10, alle 11, lo fanno in tanti, lo faranno in tanti anche oggi pomeriggio, questa sera. Lo faranno in tanti, tanti, tanti. Perciò non è un rumore da certo orario. Perciò altro aiuto che vi ho dato, non mi avete chiesto, ma che vi ho dato. Ma è un rumore molto, molto famoso, molto, molto partecipato da tutti. Passiamo, ecco qui, i punti per l'indovinello, addirittura 197 punti, per il rumore 84 punti, per Salso, Fidenza, Disco Quiz 20 punti, 20, ed avete tre premi che vi verranno assegnati, quattro premi, Futuro Immagine, La Baita, Stenom, da amica Giovanna Esoni, Baroni Ceramiche e Nova Confezioni. Ed ora il nostro appuntamento con il completamento almanacco di oggi.

compie gli anni George Clooney, ne compie 65. Anche lui non è un simpatizzante di Trump nel modo più assoluto. No, gli altri non li conosco. Vado immediatamente a girare pagina. Chi nasce oggi sarà sensibile, sarà costantemente esposto alla instabilità emotiva. La frase del giorno: lasciami o lasciami immergere l'anima nei colori. Ricordiamolo, è il trattamento della archeologia detto da Chalin Kabel. Passiamo, non mi è capita, ma fammi niente, quando sono troppo filosofi io ben difficilmente riesco a capirli. Abbiamo il sole che è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:34, luna crescente, luna calante, chiedo scusa, che si leva alle 0:47 e cala alle 8:43. Proverbio del giorno: la persona che bela perde il boccone. Veneto. Ed ancora la curiosità del giorno: oggi ricorre a Mo la giornata mondiale del colore, instaurata nel 2008, anche i colori, i Galla Sogio, mamma mia. 2023, nella abbazia di Westminster vengono incoronati Re Carlo III, Regno Unito, e la regina consorte Camilla. Perciò il loro sogno d'amore è stato coronato.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo Calicantus aperto, Calicantus è aperto fino alle 13, Calicantus è lì che vi aspetta, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus un buon caffè caldo, pagamenti di bollette di qualsiasi genere, prenotate per qualsiasi cerimonia, ormai non è più un mistero, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Questo è Calicantus, piante e fiori, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ciò che fai col cuore non è mai un errore. Bene, ed andiamo con le varie notizie che dettaglierò poi in totum alle 14:30, cioè il prossimo radiogiornale. Aiox, che è un giornale web americano, io non è che mi fidi molto dei giornali americani, tantomeno web, dice che l'intesa USA-Iran ci sarà entro 48 ore. Ricordiamo che aspettano la risposta di Teheran, Teheran aspetta la risposta degli USA, io però sono sempre scettico quando c'è di mezzo Trump. Ed abbiamo Tajani, non condivido quello che Trump dice sul Papa, meno male che Tajani lo dice, la Meloni non si esprime per il momento, la Meloncina non dice nulla, ha paura di inimicarselo con tutto quello che mi ha detto, io sarei un po' arrabbiatina. Commercio, aumentano le vendite al dettaglio, più 0,8 mese, più 3,7 annuo. Per online, crescita, crescita dell'11,2. Perciò un bel balzo in avanti online. Garlasco, Siempio è nella procura di Pavia e non risponderà alle varie domande. Sentito anche il fratello di Chiara, Chiara che purtroppo ha perso la vita per mano di chi, lo sapremo molto presto. Allerta meteo temporali un po' in tutto il centro nord e li stiamo vedendo in totum. Sapete che per il calcio è morto Evaristo Beccalossi, tre storici bandiere dell'Inter, ricordiamolo, i candidati del David Donatello sono al Quirinale, oggi Mattarella farà la presentazione. Sono cose, insieme a tante altre, che dettaglierò alle 14.30. Domani è giovedì, avremo in prevalenza poco nuvoloso con locali addensamenti tra pomeriggio e sera, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo la Pia di Parma, mando un saluto alla Pia di Parma con per una donna di Bagutti, richiede la nostra Pia. A tutti voi il buon ascolto e il buon appetito.

Bella, bella grazie Pia. Vale un punto. Sapete dirmi la differenza fra burattini e marionette?

0: 15, 15, fuori tempo.
1: Dimmi.
2: La marionetta c'ha i fili e il burattino le mani.
1: Bravissima.
0: Bravatina. Erano però 17, era facilissimo. Allora, i burattini vengono mossi con le mani dell'operatore, le marionette vengono tirate dal sopra, era molto facile. Grazie Tina. Allora andiamo con la nostra norma di parola, qui mando un salutone.
3: Calmare il suono.
0: È di stamattina.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Ti faccio una visita in America, le Graziella, le Didette e tutti i resti di radio, tutti i canati, tutti gli ascoltatori. Allora faccio maestro del maestro Poselli, Serenata. Ringrazio di tutto, ciao ciao.
0: Allora, Serenata al maestro Toselli con il gruppo mitico, i Technicolor.

Grazie Norma, bellissimo brano, bellissima richiesta. Serenata al maestro Toselli, i Technicolor. Ed abbiamo, io non ci credo molto, comunque, cosa volete farci? Sono un incredulone. Secondo la Bibbia, Sansone e Dalida ha ucciso 1000 nemici con quale arma?

0: 15. Stando alla Bibbia, io scusatemi, rispetto la Bibbia, però ho molti dubbi, ma tanti dubbi ci sono sulla Bibbia, come ben sapete, non sono io che lo dice, ma gli storici, ha ucciso circa mille nemici con quale arma? Con una mascella d'asino. Mascella d'asino. Poi andiamo con qualcosa di fortuna. Sentiamo, vedo una spia.
1: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
1: Per la catena di montaggio sessuale è una catena per oggetti intimi, sia per stimolatori, sia per entrambi i sessi, sia per uno che per l'altro. Senti, e poi che ti volevo dire per il rumore, stai scappando della carta spagnola. Questo mi fa gli occhi neri. Grazie. Ciao.
0: Bene. Andiamo, Anna, fuori come un balcone. Grazie mille comunque della risposta. Andiamo con Dani Furlotti, che richiede la suocera Camilla con Armando Savini.

dritta e sicura che sembra un sergente. Ed abbiamo adesso nella prima parte il gioco di fortuna. Voi dal sabato ben 3 premi e 20 punti. 3 premi, 20 punti. Voi non del sabato, 3 punti. Chi mi dice? Tina, ascolta Stella. Un nome di uomo qualunque. Non è d'obbligo che sia un cantante, un muratore, un fabbro. Nome di un uomo che sia però di 5 lettere. Ho fatto i nomi corti così la Tina è contenta, perché mi ha detto più sono lunghi più sono complicati. È vero Tina? 5 lettere.

0: 5, 4, 3, 2, 1, ci siamo.
1: Andrea,
0: che ha lasciato le palle in Corea, si dice. Grazie Tina. Tina, no, me fine è sing su un bot con te. Andrea Ignasis mi sembrava, Tina, sei con...
2: Sì?
1: Carlo.
2: Carlo.
0: Andrea, ci guardo, io credo sempre a voi. Andrea, dunque, per me in ses lettere. Carlo ne ha 5. Tina, 1, 2, 3, 4, 5. Fermiamoci a 5. Pronto?
1: No, mi scappo da lì. No, no, giusto, giusto.
2: Dimmi un nome allora di 5 lettere, dai.
1: Paolo.
0: Paolino. Paoli, grazie, no, io mi fido sempre di voi, però mi sembrava un po' lungo, l'ho scritto su un foglio e conto se non c'è problema, non c'è nessun problema, quante volte mi sbaglio? Allora, guardiamo, regalo un punto al maschile. Perciò guardiamo se mi capite, è al maschile, ma è un nome che al femminile ha di 5 lettere, ha fatto storia a Radio Montecanate, ha fatto storia. È un nome che ha fatto storia al femminile, non al maschile, io ce l'ho al maschile, ma è stato un periodo meraviglioso, è stata un'ascoltatrice meravigliosa di Radio Montecanate, guardiamo se mangiate il foglione, eccolo qua.
2: Sì.
1: Luigi.
2: Mai avuto una Luigina?
0: Mai avuto una Luigina ascoltatrice. Pronto?
1: La Paola.
2: Paola, bravo.
0: Poteva essere Paola. Mai avuto, Anna, mai avuto un Luigi, se non quello di Fontanellato 30.
1: Paola?
2: Bravissima
0: Tina, mi sembra sia latina, mi sembra latina,
2: battezzato è Bruno, nome battezzato è Bruno,
0: la famosa nome Bruna di San Secondo, la grande brunetta di San Secondo, la grande brunetta di San Secondo, un punto a Latina che va a Undese, bravissima Tina, ed abbiamo, va bene dai, un brano ancora per l'Anna intanto che è lì, che ascolta.
3: Message. Ciao Vittorio. Mi metti su una bella romanza della...
0: Callas?
4: Buongiorno Vittorio. Per la catena di montaggio sessuale è una catena per oggetti intimi?
0: Mai sentito, ma... non so cosa intendo.
4: Sia per entrambi i sessi, sia per uno che per l'altro. Senti, e tu che ti volevo dire per il rumore, stai aspettando della carta spagnola. Questo mi fa gli occhi neri.
0: Grazie. Occhi neri, perfetto. Allora, non hanno senso proprio Anna le due risposte dei giochi, in mente ha senso gli occhi neri, vai.

0: e ti grido ti amo. Vale 3 punti il liscio, lo sapete o no? No, no. Chi cantava questa canzone? Tra l'altro l'ha anche scritta, eh? Orchestra Bagutti. Dieci. Quindici. Ma chi ha scritto? Anna, tu che l'hai richiesta, non sai chi ha scritto e ha lanciato questa canzone? Era l'amico Matteo Bensi, questo qui, eh? No, di liscio, no, ah beh, è vero, non è di musica, non è che siete grandi esperti. Matteo Bensi era questo, eh? Grande Matteo Bensi, a cui mando un saluto, sei in ascolto, ciao Matteo, ed andiamo con la pubblicità, poi tutti con la parola dialettale.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più, anche se stai perdendo la calma. Non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Mamma son tanto...
4: E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo.
9: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
12: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 66 75 506. oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Bene, vale due punti. Due punti. Guardiamo se sapete bene, bene, bene il dialetto, sono anche in ritardo. Bene, bene il dialetto. Quando fra due contendenti di un gioco, di uno sport, uno vince senza che l'altro abbia fatto neanche un punto. Il famoso, lo chiamano punto della bandiera, è il ponte della bandiera. Ma come diciamo quel caso la vincita? Come ha vinto il vincitore? Dando cosa all'avversario perdente? Penso abbiate capito, spero, Fra due contendenti, uno vince una partita, due, tre, quattro, l'altro è all'asciutto, non vince una partita. Allora il concorrente vincente dice: l'ho sconfitto. L'ho sconfitto in italiano, ma in dialetto 5 4 3. Eccolo qui, forse Silvana l'ha capito.
15: 2-2.
16: Lo strasse?
15: Lo strasse.
14: no, proprio non ci siamo.
15: Pronto?
16: Lo sto... No,
14: proprio il dialetto non è che lo sapete, anche lo stressè, voglio dire, si dice, Silvi, ho una, su, lì nella,
15: nello sport, dimmi.

0: non ha senso. Non ha senso per quello che chiedo. Vale 5 punti. Sì? Ancora il torello infuriato, ma noi, sapete, all'oratorio Don Bosco quante volte c'erano i ping pong quando l'avversario non ha mai vinto. Citerei sapere, citerei, poi fate come volete, la Tina, la Silvana, ma anche l'Anna, se è in ascolto, l'ho messa il pel, mai sentito, come è Godat Kapot, si dice Godat Kapot in dialetto, questo è dialetto, è Godat Kapot, non ha fatto un punto. Guardiamo se qualcuno lo sapeva, me lo segno, fra 10 anni magari, è Godat Kapot, non ha fatto un punto, questo è il dialetto. No, nessuno di voi, ecco qui, forse qualcuno...
1: Sì. Giusto, giusto.
0: Allora, dite anche voi. Baldo, te l'ha detto Baldo?
1: No, no, no, lo dicevo io.
0: La Tina dice che anche lì, accento, ecco, da capota, non mi ha fatto un punto. Va bene, confermiamo almeno la Tina, ma nessuno di voi lo sapeva, eh? Non fare un punto, Godat Kapot, in dialetto, nei bar, osteria, noi all'oratorio a giocare al ping pong, me lo segno, mi è venuto in mente all'ultimo momento e vado invece con il prossimo appuntamento, che chiedo scusa, sono una cercavo un brano, ma ho visto che sono in una cartella sbagliata. La mia vita per Irma di Fidenza Anonima.

bella. Ed abbiamo una domanda che vale due punti. Due punti. Come si chiamava? 1863. Io avevo un anno. 1863. Avevo un anno. Nasce il famoso, celebre club alpino italiano. Il suo fondatore? Il famoso CAI, Club Alpino Italiano. Nasce nel 1863. Era una domanda molto, molto facile. Quintino Sella ha fondato il famoso Quintino Sella, ha fondato il CAI, Centro Italiano il Club Italiano Alpini d'Alpinismo. Ed abbiamo l'amico Pietro, leggo, che lui manda i messaggi. Anzi scritti, ed eccolo qui, anche se era stamattina. Pietro, non so se hai sentito, non t'ho dedicato niente di lirica perché non so se conosci la lirica, ma ti ho letto anche stamattina. Ciao Vittorio, buongiorno, buon mercoledì a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un salutone a tutti, in particolar modo a Roberto Boerio di Ivrea, alla mia cucciolotta. Grazie come sempre per la tua disponibilità. E oggi come liscio questo bellissimo menestrello di Franco Bastelli.

0: maniera. Allora abbiamo fatto di fortuna e poi guardiamo se abbiamo altre richieste. Penso l'ultima sia quella che andrò a mettere in onda. Abbiamo fatto il nome Bruno, il nome di uomo, è vero? Bruno. E adesso facciamo quello da donna. Tina, 5 lettere, 1, 2, 3, 4, 5. Quale può essere il nome di donna? 5 lettere. Attenzione, vi aiuto. Non è un vi aiuto subito. È un nome molto comune. Non è né Paola né Maria né Carla, per dire nomi facili. Non so se fossero di 5 lettere, non lo so, non le ho contate. Però dite un nome un po' particolare. Pronto?
1: Luisa.
0: Luisa. Luisa Miller. Luisa. Guardiamo se ci siete. Cinque. Quattro. Eccolo qua. Sì.
1: Monia.
0: Monia, questo è Luisa, è un nome abbastanza comune. Monia è un po' meno brava, Tina. Monia è un po' meno comune. Pronto?
1: Giada.
0: Giada. Giada come la famosa pietra di Giada. Anche questo è un nome meno. Vi ho anche aiutato. È 5 lettere, un nome che non è comune come quelli come fate di solito. Per esempio, Maria. Ave, sebbene Ave a soli tre, insomma, quei nomi comuni. Guardiamo se avete tutta l'approvazione, se no reclamate e io sono qui
2: Allora,
0: per
2: il nome
0: accogliere i reclami.
2: battezzato è Adele.
0: Adele, Adele.
2: Allora, il nome battezzato è Adele.
0: Adele, insomma, è il nome, sentite il telefono che squillavano. Adele è un nome abbastanza ricercato. Ed abbiamo l'ultimo brano in programma che è, eccolo qui, sentiamo. Ma no, voglio prendere per farvi sentire l'ottava telefonata.
2: Dimmi. Dimmi.
0: No, cioè, concedetemi di fare divertire anche lui, concedetemelo, noi ci divertiamo, almeno io, è giusto che si diverta anche lui. Allora, abbiamo questo brano bellissimo, bello, bello, bello. Abbiamo i Campanini con Ci piace il liscio, brano richiesto da Dani Daniele Furlotti di Fontevivo.

0: Allora, vale 3 punti, li merita tutti, facilissima. Anna, so che sei lì, perciò ci terrei tantissimo che tu vincessi i 3 punti. Allora, è una domanda che dovrà essere di 2 risposte facilissime. Qual è? Attenzione, guardiamo se sapete la grammatica. E non ho dubbi che lo sapete. Vale 3 punti. La parola italiana più lunga. Qual è la parola italiana più lunga con una sola consonante? Io lo so, l'abbiamo studiato tutti a scuola. Torniamo, eccolo qui, Silvana. Silvana, sicuro.
1: Aiuola.
0: Aiuola. Allora, guardiamo se latina diamo o togliamo. Aiuola. 2, 4, 6. È una parola, in effetti, no. Poi, Tina, ti mangi dei punti. Aiuola, sono 2 consonanti, eh? O no? A, E, I, O, U. Chiaramente, A, E, I, O, U, cioè c'è L, che è una consonante, c'è la N, U, c'è... vabbè, comunque è... Cuoiaio, cuoiaio. Tina, confermi? Sì, l'abbiamo studiato a scuola. Cuoiaio, ed è la C, che è una consonante. U, O, I, A, E, sono le vocali, perciò tutte le altre, meno la C, sono... vocali e una sola cosa. Comunque, togliamo i 3 punti alla Tina. Eccolo qui. Tina, mi spiace. Andiamo a 8 ed andiamo con la pubblicità, poi guardiamo, correggetemi pure.
1: Ma guarda che di consonante ce n'è una sola, la L. Sono tutte vocali, eh?
0: Ma cosa, di cosa stai parlando? Del cuoiaio?
1: No, della aiuola.
0: Vabbè, ma ascolta, ho detto la parola più lunga.
1: Volevo dire quella,
0: Pensavo
1: una parola qualsiasi.
0: No. Allora, scappuma mia, mette. Qual è? Ho letto e ripeto, non telefonate che dopo figurate un po' male. Ascolta, qual è la più lunga? L'abbiamo studiato tutti a scuola, Tutti a scuola, qual è la parola più lunga italiana con una sola consonante che è la C? È cuoiaio. La più... Trovatemene un'altra che non abbia almeno 2, 3 consonanti. Cuoiaio è la più lunga e ha la C, che non è una vocale, che... ha una sola consonante. Prova, prova Tina, prova, prova. Niente come non detto, ma mi sembrava abbastanza facile e appetibile. Ripeto, ricordo benissimo questa domanda nei banchi di scuola. Quante volte parola più lunga con una sola consonante? Niente. Andiamo con la pubblicità. Guardiamo come siete messi a Salso e a Fidenza.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.

0: di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me at a distance? Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

ho fatto tardino. Allora, per Fidenza, guardiamo se Silvana mi dà un appoggio. Chi è l'assessore alla innovazione? Assessore alla innovazione. Sapete dirmi a Sanso dove era? Non c'è più. Viale dei Colli. Dov'era a Sanso? Viale dei Colli.

Chi è a Fidenza? L'assessore alla innovazione. Dove era a Salso? Era Viale dei Colli.

0: qualcosa hanno trovato due. Eccolo qua.
1: È Malvisi.
0: Malvisi per Latina. Perciò Salso è Fidenza, è sfumato. Franco Amigoni. Franco Amigoni. Per Salso invece è era Viale dei Colli, era la famosa, adesso si chiama Via Pascoli, Via Pascoli, prima che il Citronia che viene giù da Cangelasio fosse coperto, lì c'era Viale dei Colli, lì. Poi, come ben sapete, il Citronia prosegue da Via Porro per arrivare e attraversare tutto a Salso, si va a unire al Ghiara esattamente lì dove c'è il monumento al partigiano davanti allo Zoia. Questo si tratta di saperne di Salso. Salso. Per Fidenza, anche Fidenza è bocciata. Vado con una canzone, che riposo un attimo l'ugola e poi il notiziario delle

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo Calicantus aperto, Calicantus è aperto fino alle 13, Calicantus lì che vi aspetta, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus un buon caffè caldo, pagamenti di bollette di qualsiasi genere, prenotate per qualsiasi cerimonia, ormai non è più un mistero, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Questo è Calicantus, piante e fiori, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ciò che fai col cuore non è mai un errore.

ed apriamo sempre con Trump. Se l'Iran non accetterà l'accordo con Washington, bombarderemo, uccideremo. Mamma mia, che uomo. Se l'Iran accetta a rispettare quanto concordato, forse un grande supposizione, la leggenda finirà il blocco molto efficace. Come, insomma, se voi vi fidate, io mi fido più dell'Iran, che è un paese antidemocratico, anzi è un paese che fa delle cose disumane, ma Trump non mi fido neanche della sua ombra. Scusate se mi esprimo così, ma è ciò che penso. Meloni in Friuli ha 50 anni dal sisma, perciò a Udine nel terremoto è presente anche Mattarella nel 76, 50 anni, scossa che uccise 965 persone, Udine, Pordenone, alle 17 sarà al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dal dolore enorme nacque l'esempio di grande solidarietà, così hanno espresso la dicitura tutti i politici che sono andati in loco. Governo, vertice di maggioranza con la Meloni, perciò vari dossier aperti anche in vista dell'incontro con il segretario di Stato Rubio, arrivati i vice premier, leader di Forza Italia e della Lega, oltre al capo politico di Noi Moderati Lupi, e chi gli chiedeva se la riunione servirà anche a trovare la squadre del presidente del Consob, antitrust, entrando nella sede del governo, ha risposto: adesso vediamo. Come vedete, insomma, tutto si vede e nulla si sente. Istat, vendite al dettaglio sono in aumento a marzo rispetto al mese precedente, perciò una più 0,8 sia in volume, lo rivela l'Istat. Il volume delle vendite al dettaglio è aumentato per tutte le forme distributive rispetto al marzo 25, commercio è addirittura elettronico, cioè online, più 11,2. Come vedete, la voce del padrone la fanno le vendite online, ormai è risaputo. Andrea Sempio è stato oltre 3 ore a Pavia per l'interrogatorio, ma come già annunciato non ha detto una parola. 36enne, unico indagato sul delitto Garlasco, non ha risposto a nessuna domanda del PM come era annunciato dai suoi avvocati, visto che non sono chiuse le indagini e il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Contemporaneamente sarà in procura a Pavia il fratello della Chiara, Marco, sentito come teste, cioè è stato sentito come testimone.
rogo ad avvi a Firenze ipotesi atto doloso. Perciò intendo sviluppato nel cantiere della alta velocità a Firenze, Campo Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel sotto la città. Secondo prima ipotesi tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando il cancello, danneggiando un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Nell'area è stato trovato una coperta che pare sia stato innescato del cherosene, accertamenti in corso. Prendeteli e bruciateli anche loro, i piromani vanno bruciati, vanno puniti con le stesse armi che usano loro. Carabinieri di Boiano, comune Campobasso, hanno fermato un 35enne in relazione all'omicidio avvenuto a Civita. Operaio 51enne è stato ucciso con un oggetto contundente, presunto omicida con precedenti già penali, stato arrestato, condotto in galera a Campobasso. Il delitto sarebbe consumato al termine di una discussione nata per vecchia ruggine, cui gli inquirenti stanno facendo luce. Il corpo della vittima è a disposizione delle autorità giudiziarie, che ne ha immediatamente

un attacco mentre passava lo stretto di Hormuz, corridoio d'acqua internazionale a nord dell'Iran e sud di Oman. La nave Sant'Antonio ha subito danni, vi sono feriti tra i membri dell'equipaggio evacuati per ricevere assistenza medica. Si tratta di cittadini filippini, lo conferma l'armatore proprietario della nave, battente bandiera maltese. Presidente francese Macron, in nessun caso è stata presa di mira però la Francia nel modo più assoluto. Papa, la Chiesa ha missione personale, ha ragione. Parole chiare, rifiutare tutto ciò che modifica e mortifica la vita. Pretendere che terminino le guerre, la violenza al mondo. Lo ha detto, meno male che il Papa si fa sentire con l'arroganza di Trump, che a distanza lancia siluri al Papa, a distanza. Domani lui non ha certo la faccia di incontrare il Papa, lo farà Rubio. Comunque dopo nuove battute di risposta al Presidente, posizione del Vaticano non cambia. Il Vaticano è contro qualsiasi tipo di guerra, guerre anche contro l'Iran. La Chiesa legge, intraprende il Vangelo, i dinamismi della storia, denunciando il male, ha ragione, in tutte le forme che si presenti questo male. E ha ragionissimo il Papa a parlare così. Il segretario di Stato Rubio, atteso domani in Vaticano, ricevuto dal Papa. Lo scontro di questi giorni, ieri nel ruolo della Chiesa, crisi internazionale, si è parlato di incontro riparatorio, ma Rubio, questo incontro era programmato da tempo. Presidente USA ha detto che il Papa mette in pericolo i cattolici per la bomba atomica che potrebbe avere l'Iran. A Salem New, Channel Trump ha detto: lui ritiene ok che l'Iran abbia l'arma nucleare e io no. Iran avere l'arma nucleare, dice, è contro ogni prospettiva, tutte le armi nucleari. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Così ha detto Leone. La Chiesa è contro tutte le armi nucleari, anche quelle che ha l'America, la Russia, la Israele, che stanno uccidendo migliaia e migliaia di persone. Parliamo schietto e chiaro. Nave virus. Allora, Tenerife dà le cure personali sulla nave da crociera col focolaio Mentevirus. Dopo il Ministero della Sanità, la nave è ancora a Capo Verde, evacuate 3 persone infette. La decisione con l'OMS per Presidente delle Canarie si oppone, chiama Sanchez che convoca la riunione, volo cancellato per evacuazione di un malato a Zurigo, riconvertito un uomo positivo, era sulla nave, uno dei 2 passeggeri trasferiti a Johannesburg è morto. Il ministro della sanità sudafricano è il ceppo delle Ande, unico trasmettibile da uomo a uomo, crociera portata dall'Argentina, 41 i casi. Come vedete,

qualcosa ancora che possa far paura alla umanità. Lo abbiamo e come. Ed abbiamo ancora l'ultima notizia che riguarda il tempo. Domani, giovedì, con la nostra It Parè, avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, con locali addensamenti tra pomeriggio e sera, zero termico a 2600 metri, con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, da Audio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma, son tanto. E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Mamma, son tanto felice. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 66 75 5106 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Rita e Maurizio ti aspettano alla Casa del Fiore in Viale Matteotti 61, telefono 0524 57 3204, il più grande negozio di fiori della zona, originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona e con preventivi gratuiti, associato Teleflor International. E per la festa della mamma, fiori più belli e regali più graditi dalla vostra persona più cara.
2: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Dalle ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio.
2: In console Roby Pezzani.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni

1984, capolavoro della musica mondiale, ancora 70 milioni di visualizzazioni. Mamma mia ragazzi, che personaggio, che storia. Michael Jackson, lui con noi quando partimo anche con Radio Montecanate, tra i protagonisti delle nostre serate disco. Video come Thriller, passati alla storia come capolavori del cinema. Ed ora in tutte le sale il film sulla sua vita che sta veramente riscuotendo un grande successo. È super hits anche i botteghini. E poi ritorna Madonna, la rivale femminile, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Special DJ, Pomeriggio Sound. Roberto Bezzani con voi. The Rhythm is magic.

molto clubhouse, pezzettone da sfilata della moda, insomma un pezzettone della firma di Madonna, quasi settantenne, insieme a Sabrina Carpenter, New Entry. È una delle new hit della settimana di R&K, vedremo domani sera nella graduatoria Hitmania che posizione occupa, se entra, se esce, se c'è. Novità della primavera, c'è anche Shiva insieme a Lazza e a Sfera Ebbasta. Singolo nuovo per l'estate, va col bianco, va col nero. È My Day, ma Today.

pezzo per il karate shopping così per i vostri acquisti e la seconda parte del pomeriggio sound insieme fino alle ore 17, questo ritmo nel pomeriggio sound, il singolo di Nemesi Alex Vanni, Never Falling Down, molto molto molto carino, molto, ma piace.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

pezzettone di Madami insieme a Marrakesh, volevo capire, bello veramente tanto. Poi c'è Bauza, ancora Clubhouse, Magnatic, la musica da aperitivo.

Molto carino, ragazzi, di quelli che spingono, aperitivo in mano, Salatino e The Pausa. C'è Sabrina Brancale. Sabrina Brancale, mamma mia. E qui c'è proprio l'estate vera dell'Italia.

Il tuo paese, c'è Lady Gaga insieme a Docci, Runaway, altro super film al cinema, Il Diavolo Veste Prada 2.

Samuel J, ossessione. Questa nuova di Fred Palma insieme a Nitta, molto carino. La testa gira, poi piccolo break e canotti shopping. Consigli per le vostre acquisti a mezz'ora, l'ultimo.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Special DJ Roby Pezzani. Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
4: No, non quella baita!

pezzettone di Alex Warren, Fever Dream, numero uno della nostra Spagna. Il nuovo singolo di Colors per l'estate si intitola Rolling Stone. Ultima parte del pomeriggio sound insieme.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io. Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, mamma mia. Bob Sinclair insieme a Kaiser. The way we love you.

0: Tiziano Ferro e Giorgio Superstar, i saluti a domani sera 19:30-21:30. Ciao amigos.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cat ed anche il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Mamma, son tanto. E per la festa della mamma, una composizione, un'idea personalizzata per dimostrare tutto il tuo affetto alla persona che ti è più cara al mondo. Mamma, son tanto felice. Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso? Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Almanacco del 6 maggio.
1: In questo giorno la Chiesa festeggia San Venusto, martire in Africa.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Venusto.
1: Venustus, che è la forma latina di Venusto, era per i romani un nome dal chiaro significato, giacché proviene dall'aggettivo Venustus, il cui senso è colui che incita all'amore, perché prende origine da Venus, il nome della dea Venere, patrona dell'amore.

0: Sigmund Freud nacque il 6 maggio 1856 a Freiberg in Moravia da una famiglia di rito ebraico. Nel 1860 Freud seguì la famiglia a Vienna, dove intraprese gli studi di medicina e si laureò nel 1881.
1: Freud cominciò a lavorare come interno all'ospedale di Vienna. Negli anni tra il 1882 e il 1885 si fidanzò con Martha Bernet, quindi si trasferì in Francia. Qui ebbe modo di prendere la libera docenza con il professor Carcot, esperto in isteria, e si sposò nel 1886 dopo essere tornato a Vienna per aprire un ambulatorio di malattie nervose.
0: Intanto, il giovane studioso stava elaborando una originale analisi dei disturbi nervosi che chiamò psicoanalisi e che presentò pubblicamente nel 1896.
1: Il punto più rivoluzionario e innovatore di questa nuova scienza è l'importanza attribuita alla sfera dell'inconscio. L'inconscio, secondo Freud, è una sfera della psiche umana in cui si accumulano tutti i ricordi e gli istinti che l'uomo è costretto a reprimere.
0: Questa repressione è causata da delle censure di ordine morale che la società e l'educazione ci impongono. Tutto quello che l'uomo reprime continua però ad esercitare grandi influenze sulla nostra vita cosciente, dando origine a nevrosi e complessi.
1: Il mezzo per guarire questi disturbi è, secondo Freud, uno solo: spiegare al paziente, punto per punto, l'origine di queste patologie scavando nell'inconscio.
0: L'opera di Freud fu considerata presto di enorme importanza. La sua scuola fu continuata da altri grandi scienziati come Jung, Lacan, Fromm, che apportarono modifiche e miglioramenti, fino a giungere alla nostra attuale disciplina della psicanalisi, parte integrante della medicina moderna.
1: Il 6 maggio del 1910 si spegne a Buckingham Palace re Edoardo VII d'Inghilterra, figlio della regina Vittoria. Tre giorni dopo gli succederà sul trono Giorgio V, il cui figlio Edoardo salirà al trono nel 1936 ed abdicherà dopo pochi mesi per amore di Wallis Simpson. Giorgio, fratello di Edoardo, regnerà dal 1936 al 1952.
0: Udine, 6 maggio 1976. Un terremoto di violenza eccezionale si abbatte sul Friuli. La terra comincia a tremare verso le 21. Le scosse si susseguono implacabili, superando il decimo grado della scala Mercalli.
1: Interi paesi scompaiono, seppellendo centinaia di persone. Ad un primo bilancio, i morti sono un migliaio, i feriti 3.000, mentre si cercano febbrilmente i dispersi. Ci vorranno oltre 1.000 miliardi per la ricostruzione. Anni e anni a venire per chiudere le ferite del dolore dei friulani.
0: E passiamo al signor Jack Sholomir, detto anche l'accendino umano.
1: Sholomir, nel maggio del 1977, in una esibizione pubblica a Kinsley, riuscì a soffiare con la bocca una fiamma di ben 7 metri. Questo genere di attività, inutile a dirlo, possono essere terribilmente pericolose.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 7 maggio per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo Calicantus aperto, Calicantus è aperto fino alle 13, Calicantus è lì che vi aspetta, Calicantus piante, fiori, composizioni, Calicantus un buon caffè caldo, pagamenti di bollette di qualsiasi genere, prenotate per qualsiasi cerimonia, ormai non è più un mistero, Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Questo è Calicantus, piante e fiori, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ciò che fai col cuore non è mai un errore.

apriamo sempre con Trump, Trump. Se l'Iran non accetterà l'accordo con Washington, bombarderemo, uccideremo. Mamma mia, che uomo. Se l'Iran accetta a rispettare quanto concordato, forse un grande supposizione, la leggenda finirà il blocco molto efficace. Come, insomma, se voi vi fidate, io mi fido più dell'Iran, che è un paese antidemocratico, anzi è un paese che fa delle cose disumane, ma Trump non mi fido neanche della sua ombra. Scusate se mi esprimo così, ma è ciò che penso. Meloni in Friuli a 50 anni dal sisma, perciò a Udine nel terremoto è presente anche Mattarella nel 76, 50 anni, scossa che uccise 965 persone, Udine, Pordenone, alle 17 sarà al Consiglio regionale straordinario della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dal dolore enorme nacque l'esempio di grande solidarietà, così il, hanno espresso la dicitura tutti i politici che sono andati in loco. Governo, vertice di maggioranza con la Meloni, perciò vari dossier aperti anche in vista dell'incontro con il segretario di Stato Rubio, arrivati i vice premier, leader di Forza Italia e della Lega, oltre al capo politico di Noi Moderati Lupi. E chi gli chiedeva se la riunione servirà anche a trovare la squadre del presidente del Consob antitrust, entrando nella sede del governo, ha risposto: adesso vediamo. Come vedete, insomma, tutto si vede e nulla si sente. Istat, vendite al dettaglio sono in aumento a marzo rispetto al mese precedente, perciò una più 0,8 sia in volume, lo rivela l'Istat. Il volume delle vendite al dettaglio è aumentato per tutte le forme distributive rispetto al marzo 25, commercio è addirittura elettronico, cioè online, più 11,2. Come vedete, la voce del padrone la fanno le vendite online, ormai è risaputo. Andrea Sempio è stato oltre 3 ore a Pavia per l'interrogatorio, ma come già annunciato non ha detto una parola. 36enne, unico indagato sul delitto Garlasco, non ha risposto a nessuna domanda del PM come era annunciato dai suoi avvocati, visto che non sono chiuse le indagini e il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo. Contemporaneamente sarà in procura a Pavia il fratello della Chiara, Marco, sentito come teste, cioè è stato sentito come testimone.
rogo a Firenze, ipotesi atto doloso. Perciò intendo sviluppato nel cantiere della alta velocità a Firenze, campo Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel sotto la città. Secondo prima ipotesi tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Ignoti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando il cancello, danneggiando un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G. Nell'area è stato trovato una coperta che pare sia stato innescato del cherosene. Accertamenti in corso. Prendeteli e bruciateli anche loro. I piromani vanno bruciati, vanno puniti con le stesse armi che usano loro. Carabinieri di Boiano, comune Campobasso, hanno fermato un 35enne in relazione all'omicidio avvenuto a Civita. Operaio 51enne è stato ucciso con un oggetto contundente, presunto omicida con precedenti già penali, stato arrestato, condotto in galera a Campobasso. Il delitto sarebbe consumato al termine di una discussione nata per vecchia ruggine cui gli inquirenti stanno facendo luce. Il corpo della vittima è a disposizione delle autorità giudiziarie, che ne ha immediatamente

porta container è stato bersagliato da un attacco mentre passava lo stretto di Hormuz, corridoio d'acqua internazionale a nord dell'Iran e sud di Oman. La nave Sant'Antonio ha subito danni, vi sono feriti tra i membri dell'equipaggio evacuati per ricevere assistenza medica. Si tratta di cittadini filippini, lo conferma l'armatore proprietario della nave, battente bandiera maltese. Presidente francese Macron, in nessun caso è stata presa di mira però la Francia nel modo più assoluto. Papa, la Chiesa ha missione personale, ha ragione. Parole chiare, rifiutare tutto ciò che modifica e mortifica la vita. Pretendere che terminino le guerre, la violenza al mondo. Lo ha detto, meno male che il Papa si fa sentire con l'arroganza di Trump, che a distanza lancia siluri al Papa, a distanza. Domani lui non ha certo la faccia di incontrare il Papa, lo farà Rubio. Comunque dopo nuove battute di risposta al Presidente, posizione del Vaticano non cambia. Il Vaticano è contro qualsiasi tipo di guerra, guerre anche contro l'Iran. La Chiesa legge, intraprende il Vangelo, i dinamismi della storia, denunciando il male, ha ragione, in tutte le forme che si presenti questo male. E ha ragionissimo il Papa a parlare così. Il segretario di Stato Rubio, atteso domani in Vaticano, ricevuto dal Papa. Lo scontro di questi giorni, ieri nel ruolo della Chiesa, crisi internazionale, si è parlato di incontro riparatorio, ma Rubio, questo incontro era programmato da tempo. Presidente USA ha detto che il Papa mette in pericolo i cattolici per la bomba atomica che potrebbe avere l'Iran. A Salem New, Channel Trump ha detto: lui ritiene ok che l'Iran abbia l'arma nucleare e io no. Iran avere l'arma nucleare, dice, è contro ogni prospettiva, tutte le armi nucleari. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Così ha detto Leone, la Chiesa è contro tutte le armi nucleari, anche quelle che ha l'America, la Russia, la Israele, che stanno uccidendo migliaia e migliaia di persone. Parliamo schietto e chiaro. Nave virus. Allora, Tenerife dà le cure personali sulla nave da crociera col focolaio Mentevirus. Dopo il Ministero della Sanità, la nave è ancora a Capo Verde, evacuate 3 persone infette, la decisione con l'OMS per il Presidente delle Canarie si oppone, chiama Sanchez che convoca la riunione, volo cancellato per evacuazione di un malato a Zurigo, riconvertito un uomo positivo, era sulla nave, uno dei 2 passeggeri trasferiti a Johannesburg è morto. Il ministro della sanità sudafricano è il ceppo delle Ande, unico
trasmettibile da uomo a uomo. Crociera portata

dall'Argentina 41 i casi. Come vedete, qualcosa ancora che possa far paura alla umanità, lo abbiamo e come. Ed abbiamo ancora l'ultima notizia che riguarda il tempo, domani giovedì con la nostra It Pare avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con locali addensamenti tra pomeriggio e sera, zero termico a 2600 metri con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, da Audio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note, se tu non ci fossi mi potrei sentire.

la siamo Titti Bianchi e passiamo ad un altro personaggio che a me piace veramente un sacco, è Chicco De Matteo, non ne faccio mistero, lo metto spesso e volentieri nei miei programmi. Di questo simpaticissimo Chicco De Matteo, vi ricordo, famoso per le sue mutandine di seta nera, vi propongo la canzone Chi rompe paga. Naturalmente i cocci sono i loro.

Siete in ascolto del notturno da Radio Monte Canate. Buon ascolto.

gente sa, cammina e va come grandi fiumi verso il mare che la vita dà.

sono. Il mondo è fantastico nei suoi colori, nelle